0: Cazzo come la vita. E lo Bambi Cucci.
1: Ma dico, ma c'è che
0: a poi orang mara. Eia.
1: Mm-hmm.
0: A poi io vengo
1: Man made
0: ma avela. Avela, avela tieni.
1: Avela ti abbe.
0: A poi.

0: con noi.
1: Ti abbè.
0: Poi ti abbè, va.
1: Ma poi il risalto.
0: Non Raffaele, che poi
1: io dico,
0: cane. Ah, grazie. Non ti vuoi.
1: Aia. Non ti vuoi. Aia.